0: Sama spela lerato. Kadi botola za don miliato.
1: Kufile zaka wa forex. Lo wala watches za di Rolex.
0: Watches za di Rolex.